Quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali mo, quali